Spera, ma donna Anna, qua te ne problemi. Pa' monti che donna Anna che sa tocca. E te ne... Donna Anna, spera, se non facessi un tocca che lì...